0: Friday Night Sounds Good, il giusto mix per una serata indimenticabile. Ha mixato per voi DJ Datarex.
1: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
2: Sono le 2:04.

volte dirsi ti amo, sì, è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo, a te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui, e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi, per ballare sopra il mio cuore.

così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batta tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

desideri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Radio.0, stelle e stelle, l'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 27 giugno, Ariete, bella atmosfera con la luna armonica, Nettuno e Plutone che rilancia l'idealismo. Rispolveriamo un progetto che riposa da tempo nel cassetto. Toro, dal momento che molte cose bollano in pentola, approfittiamo del silenzio astrale e del clima tranquillo per riflettere e per ricaricarci. Gemelli, opposta a Urano, la luna solletica ha il bisogno di novità. Prepariamo il terreno per i cambiamenti desiderati, piuttosto che agire impulsivamente. Cancro, canalizziamo la nostra energia verso un unico obiettivo e procediamo con calma per evitare dispersioni e poter focalizzare meglio gli ostacoli. Leone, all'estero, in vacanza o in famiglia, siamo una fonte inesauribile di trovate di buon umore, un carosello di emozioni e iniziative bollenti. Vergine, non è un sabato riposante, zeppo come gli imprevisti e contrattempi, ma con calma e intelligenza possiamo riuscire a tenere testa a tutto. Bilancia, una rimpatriata con amici che non vediamo da tempo, è sorprendente ritrovarci cambiati nell'aspetto, ma uguali a quello che eravamo nell'animo. Scorpione, buona giornata per prenderci cura di noi stessi. Una cena a base di prodotti naturali, trattamenti estetici e riposo ci rimettono in ottima forma psicofisica. Sagittario, chi amiamo ci chiede attenzioni? Prepariamole una dolce sorpresa, esaudiamo un desiderio che culla da tempo, facciamola sentire importante. Capricorno, l'unione con l'amato vacilla? Rafforziamo l'intesa con la condivisione di nuovi interessi culturali, percorsi spirituali, passioni artistiche. Acquario, una giornata divertente in virtù della luna in sestile dal Sagittario, una gita, un regalo da parte di qualcuno che abbiamo nel cuore, una serata con gli amici. Pesci, non sono ore queste fra le più serene, con la luna in posizione storta, la libertà d'azione limitata, l'accordo con familiari e colleghi è complicato. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto!
1: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste. Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: Torna l'appuntamento con la tradizione della vela a Grado. È il momento della 39esima edizione della veleggiata graesana. Niente stress da regata olimpica, ma la giusta dose di grinta e sana rivalità sportiva. Un evento dove la passione per la vela incontra il gusto della sfida, dalla linea di partenza fino all'arrivo. Tutti in acqua con le vele regolate al meglio. La partenza è fissata per le ore 13 di domenica 28 giugno. Che tu voglia spingere al massimo la tua barca per arrivare davanti agli amici o semplicemente goderti il percorso in flotta, l'importante è dare il massimo. Trova il tuo equipaggio, studia il vento e molla gli ormeggi. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono online su graisana.it.

0: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
1: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: love.
1: Radio.0, stelle e stelle, l'oroscopo a cura di Barba Nera.
2: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 27 giugno, Ariete, bella atmosfera con la luna armonica, Nettuno e Plutone che rilancia l'idealismo. Rispolveriamo un progetto che riposa da tempo nel cassetto. Toro, dal momento che molte cose bollono in pentola, approfittiamo del silenzio astrale e del clima tranquillo per riflettere e per ricaricarci. Gemelli, opposta a Urano, la luna solletica ha il bisogno di novità. Prepariamo il terreno per i cambiamenti desiderati, piuttosto che agire impulsivamente. Cancro, canalizziamo la nostra energia verso un unico obiettivo e procediamo con calma per evitare dispersioni e poter focalizzare meglio gli ostacoli. Leone, all'estero, in vacanza e in famiglia, siamo una fonte inesauribile di trovate di buon umore, un carosello di emozioni e iniziative bollenti. Vergine, non è un sabato riposante, zeppo come di imprevisti e contrattempi, ma con calma e intelligenza possiamo riuscire a tenere testa a tutto. Bilancia, una rimpatriata con amici che non vediamo da tempo, è sorprendente ritrovarci cambiati nell'aspetto, ma uguali a quello che eravamo nell'animo. Scorpione, buona giornata per prenderci cura di noi stessi. Una cena a base di prodotti naturali, trattamenti estetici e riposo ci rimettono in ottima forma psicofisica. Sagittario, chi amiamo ci chiede attenzioni? Prepariamole una dolce sorpresa, esaudiamo un desiderio che culla da tempo, facciamola sentire importante. Capricorno, l'unione con l'amato vacilla? Rafforziamo l'intesa con la condivisione di nuovi interessi culturali, percorsi spirituali, passioni artistiche. Acquario, una giornata divertente in virtù della luna in sestile dal Sagittario, una gita, un regalo da parte di qualcuno che abbiamo nel cuore, una serata con gli amici. Pesci, non sono ore queste fra le più serene, con la luna in posizione storta, la libertà d'azione limitata, l'accordo con familiari e colleghi è complicato. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
3: L'oroscopo vi è stato offerto da...
4: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata a chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
3: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
5: Vediamo la situazione meteo sulla costa, cielo sereno con venti e regimi di brezza, farà molto caldo anche di notte con temperature che scenderanno sotto i 25 gradi, temperatura minima 25, la massima 34. Domani cielo sereno, farà molto caldo con temperature eccezionalmente alte, specie in pomeriggio, temperatura minima 22 gradi, ma la massima andiamo a 39 gradi. Andiamo a vedere il grado lignano, oggi ampio soleggiato, venti che arriveranno a 27 km all'ora, con temperature tra i 22 e 37 gradi. Domani invece giornata bella calda, con 20 a 19 km all'ora, temperatura dai 23 ai 37. Passiamo nel Veneto, Jesolo, Carle, Bibione e Lido di Venezia, con ampio soleggiato, venti che andranno fino a 18 km all'ora, temperatura tra i 24 e 34. Domani invece poco nuvoloso, il vento soffierà fino a 16 km all'ora, ma la temperatura dai 24 ai 34 gradi.
3: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti, vi è stato offerto da...
6: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
7: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
6: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
7: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
6: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:01.
0: Good morning 101.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
3: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
5: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
2: Raga, oggi mare o pizza?
3: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
2: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
3: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
2: La Napa, la pizza che sa d'estate.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:32.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
2: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
3: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni, visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 9:01.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte nuove forte scossa di terremoto magnitudo 4.9 epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di 2 giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guiara si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte, soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese. E sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
3: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Beh, ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000, quindi non sappiamo esattamente quello che si troverà sotto le macerie. Ne sono partiti e stanno arrivando in Venezuela i soccorsi italiani, unità di crisi del Ministero degli Esteri, i Vigili del Fuoco, Protezione Civile. In tutto tra oggi e domani arriveranno un centinaio di esperti in soccorso in un caso di calamità naturali.
2: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
4: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno 2 zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore infatti gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata per ora in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
2: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccisa a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato. Il massacro nella zona di Casalotti. La morsa dell'AFA non dà tregua all'Italia e all'Europa. Ancora particolarmente critica la situazione in Francia, che ha accertato finora 55 decessi legati al caldo, rinviato a data da destinarsi il Pride previsto oggi a Parigi. Caldo record anche in Regno Unito e in Germania, dove il termometro tocca per la prima volta i 40 gradi a giugno. Nel nostro paese 18 le città oggi da bollino rosso, accessi al pronto soccorso aumentati del 15%. E ora parliamo del caso di Trenitalia. Dopo la violazione della privacy di qualche mese fa, finisce ancora sotto la scure di un attacco hacker. Violate mail, cellulari, generalità anagrafiche, ma si precisa non i dati dei pagamenti. Sentiamo Jenny di Gaetano.
5: Non vive certo un momento sereno Trenitalia, che in pochi mesi finisce ancora una volta sotto attacco degli hacker. Tra l'altro, proprio il giorno dopo un'altra bufera all'addio dell'AD Stefano Donnarumma, invitato alle dimissioni dal ministro dei trasporti Matteo Salvini a causa dei continui ritardi dei treni e dei lavori sulla rete ferroviaria. L'azienda ha verificato l'incidente di sicurezza informatica, ha identificato gli utenti coinvolti inviando loro una comunicazione via mail. Buona notizia, non sono stati violati i dati di accesso agli account le credenziali personali, le informazioni relative ai pagamenti, vale a dire il numero della carta di credito, la scadenza o il codice di sicurezza. Informata dell'accaduto l'autorità garante per la protezione dei dati personali e presentata denuncia alla Procura di Roma. Rafforzati i sistemi di sicurezza e controlli così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ancora ripetersi. Dovrà invece restare alta l'attenzione a eventuali tentativi di contatti ingannevoli attraverso messaggi sospetti che potrebbero contenere link e richiesta di fornire dati personali e finanziari, aggiungendo che Trenitalia non contatterà mai i propri utenti chiedendo loro password o dati di pagamento.
0: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda e passa come primo del girone. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
6: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
7: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
8: Sognate una fuga nella natura?
9: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
8: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
9: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
10: I feel Slovenia.
11: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress. Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 92.0 FM.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
1: Vediamo la situazione della costa dell'Istria, Costa Slovena, Isola Pirano, Capodistria, Porto Rose. Beh, oggi abbiamo un bel tempo, caldo, i venti saranno prevalentemente moderati fino a 24 km all'ora, ma le temperature tra i 24 e i 35 gradi. Domani invece bel tempo, caldo, ponente, vento fino a 22 km all'ora, con temperature dai 24 ai 34 gradi. Mentre andiamo sulla costa istriana croata, Umago, Parenzo, Rovigno, Pola, beh, oggi abbiamo bel tempo, fino a 24 km all'ora il vento, ma le temperature dai 25 a 34 gradi. Domani soleggiato e caldo, vento ponente fino a 22 km all'ora, con però temperatura minima dai 24 ai 33 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da...
2: Sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
2: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.

0: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
2: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
6: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.

0: Radio.0, stelle e stelle, l'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Sabato 27 giugno, Ariete, bella atmosfera con la luna armonica, Nettuno e Plutone che rilancia l'idealismo. Rispolveriamo un progetto che riposa da tempo nel cassetto. Toro, dal momento che molte cose bollono in pentola, approfittiamo del silenzio astrale e del clima tranquillo per riflettere e per ricaricarci. Gemelli, opposta a Urano, la luna solletica ha il bisogno di novità. Prepariamo il terreno per i cambiamenti desiderati, piuttosto che agire impulsivamente. Cancro, canalizziamo la nostra energia verso un unico obiettivo e procediamo con calma per evitare dispersioni e poter focalizzare meglio gli ostacoli. Leone, all'estero, in vacanza o in famiglia, siamo una fonte inesauribile di trovate di buon umore, un carosello di emozioni e iniziative bollenti. Vergine, non è un sabato riposante, zeppo come di imprevisti e contrattempi, ma con calma e intelligenza possiamo riuscire a tenere testa a tutto. Bilancia, una rimpatriata con amici che non vediamo da tempo, è sorprendente ritrovarci cambiati nell'aspetto, ma uguali a quello che eravamo nell'animo. Scorpione, buona giornata per prenderci cura di noi stessi. Una cena a base di prodotti naturali, trattamenti estetici e riposo ci rimettono in ottima forma psicofisica. Sagittario, chi amiamo ci chiede attenzioni? Prepariamole una dolce sorpresa, esaudiamo un desiderio che culla da tempo, facciamola sentire importante. Capricorno, l'unione con l'amato vacilla? Rafforziamo l'intesa con la condivisione di nuovi interessi culturali, percorsi spirituali, passioni artistiche. Acquario, una giornata divertente in virtù della luna in sestile dal Sagittario, una gita, un regalo da parte di qualcuno che abbiamo nel cuore, una serata con gli amici. Pesci, non sono ore queste fra le più serene, con la luna in posizione storta, la libertà d'azione limitata, l'accordo con familiari e colleghi è complicato. Almanacco Barba Nera, ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran torna a salire la tensione con nuovi scambi di ostilità. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto con attacchi a postazioni americane nel Golfo. L'Iran ha firmato un accordo di cessate il fuoco e noi lo stiamo rispettando, ma alla violenza si risponde con la violenza, il commento del vicepresidente americano Vance. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele per ora resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe però il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide per le strade. Proteste in favore di Hezbollah. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti. Due ondate di raid su Nabatieh. Nuovo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. 160 per parte sono gli unici segnali distensivi nel conflitto, mentre i negoziati sono in stallo. Gli Stati Uniti potrebbero dare ancora un contributo ai negoziati, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Kiev ha scatenato un altro intenso attacco di droni, una cinquantina quelli diretti verso Mosca, colpita la regione di Volgorod, dove i russi denunciano almeno 10 feriti. Nuovamente colpita anche la Crimea, oramai quasi isolata, anche a causa della scarsità di carburante dopo i ripetuti attacchi ucraini sulle strutture. Indagini e ricerche a tutto campo a Roma per rintracciare l'uomo che ha sterminato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, della moglie Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18enne. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un loro conoscente, il massacro nella zona di Casalotti.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del girone, secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato, imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capo Verde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Holland e altri big. 5 gol del Senegal sull'Iraq, che lanciano gli africani alla qualificazione. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: Entri, ti emozioni, vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
4: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia e d'Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da
6: Da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: A Filautensilina Tisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti al 27 giugno, questo sabato, San Cirillo, tanti auguri. Strage di Ustica, 1980. 1967, il primo bancomat entra in funzione a Londra. Nati questo giorno Isabella Adriani, 1955, che è stata al pubblico francese non solo a conoscere come l'attrice del cinema e teatro. Alberto Bevilacqua, 1934, scrittore e anche regista, sceneggiatore italiano. Giorgio Almirante, 1914, abile oratore, stimato anche dagli avversari politici. Fabrizio Miccoli, 1979, che è stato un calciatore. Gabriella Dorio, invece un ex atleta, medaglia d'oro, 1957. I Dude di Google ricordano Seven Sleepers Day, l'antica città di Efeso, situata nella odierna Turchia. Tra la città proprio è legata alla celebre leggenda dei sette dormienti. Scomparsi oggi, 1574, Giorgio Vasari, che anche lui è stato un architetto, pittore, e Bud Spencer, 2016, che è stato il gigante buono più amato dal pubblico italiano. E anche non solo.
2: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Fila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Fila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
3: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento, vi aspettano a Trieste!

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:30.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno

0: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
0: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
0: Cotto e Company Spreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione. Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di sopra, circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Scopri Folkfest, il festival che porta le musiche e le culture del mondo nelle terre del Friuli Venezia Giulia. Domenica 28 giugno alle 17.30 all'area picnic, in concerto i Turquoise Trio con le loro suggestioni ottomane. Vivi tramonti di sopra. C'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio. Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon, alle 14.30 Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Khachanov e Tsitsipas. Si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232,5 km l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18.30 le finali. Pallavolo, dopo due KO di fila l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
4: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
5: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Rogliale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.
6: divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia. C'è tutto un altro mondo, tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
1: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari, tariffe e fermate on demand visita il sito web delfinoverde.it.
0: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide, tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
2: Raga, oggi mare o pizza?
3: E se facessimo entrambi? Prima Trancio, poi Barcola?
2: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
3: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
2: La Napa, la pizza che sa d'estate.
4: Sognate una fuga nella natura?
5: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
4: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
5: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
6: I feel Slovenia.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
2: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
3: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
2: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
3: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
2: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:01.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzu Uddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso. Altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia. Situazione ancora critica, rinviata il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Porco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?
4: Sabato 4 luglio torna la notte dei saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla notte dei saldi di Trieste.
5: Torna l'appuntamento con la tradizione della vela a Grado. È il momento della 39esima edizione della veleggiata graisana. Niente stress da regata olimpica, ma la giusta dose di grinta e sana rivalità sportiva. Un evento dove la passione per la vela incontra il gusto della sfida, dalla linea di partenza fino all'arrivo. Tutti in acqua con le vele regolate al meglio. La partenza è fissata per le ore 13 di domenica 28 giugno. Che tu voglia spingere al massimo la tua barca per arrivare davanti agli amici o semplicemente goderti il percorso in flotta, l'importante è dare il massimo. Trova il tuo equipaggio, studia il vento e molla gli ormeggi. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono online su graisana.it.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.
8: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: aspettiamo a Jesolo in un posto dove i bambini si divertono e... i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
3: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiatto Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 12:30.
2: Radio.0, è ora di godersi il weekend. Stai ascoltando la nostra speciale selezione musicale. I più bei pezzi di ieri e di oggi da ballare e da cantare a squarciagola. I tuoi fine settimana non saranno più

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
0: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
1: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Sporco ostinato! Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Gisto, come non lo hai mai visto!
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate. Torna l'appuntamento con la tradizione della vela a Grado. È il momento della 39esima edizione della veleggiata graesana. Niente stress da regata olimpica, ma la giusta dose di grinta e sana rivalità sportiva. Un evento dove la passione per la vela incontra il gusto della sfida, dalla linea di partenza fino all'arrivo. Tutti in acqua con le vele regolate al meglio. La partenza è fissata per le ore 13 di domenica 28 giugno. Che tu voglia spingere al massimo la tua barca per arrivare davanti agli amici o semplicemente goderti il percorso in flotta, l'importante è dare il massimo. Trova il tuo equipaggio, studia il vento e molla gli ormeggi. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono online su graisana.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma della Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
3: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. Ad Aremanforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali. Ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina. Almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
2: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani, accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. È un colpo all'Iran, il commento di Netanyahu. L'importante è che Israele però resti nel sud del Libano. L'intesa prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatieh. Sud, locomotiva d'Italia, PIL e occupazione crescono più che nel resto del paese, rileva l'Istat. Nicola Compagnone.
4: Il mezzogiorno cresce più del resto del paese. A certificare il dato sono le stime preliminari dell'Istat. Nel 2025 il PIL del Sud è aumentato dello 0,6%, superando la crescita nazionale che in volume sarà dello 0,5%, stesso dato nel Nord-Ovest, nel Nord-Est e nel Centro. A far da traino nel mezzogiorno è stato anche il mercato del lavoro. L'occupazione infatti è cresciuta dell'1,5%, ben oltre la media italiana dell'1,1%. Il Centro si allinea al dato nazionale, mentre il nord-ovest si ferma allo 0,9%, il nord-est allo 0,8%. I dati Istat fotografano a giugno anche un calo del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 93,4 punti a 92,4. Di segno opposto invece il dato che riguarda le imprese, in aumento da 94,2 a 95,2. Miglioramenti in tutti i comparti oggetto di rilevazione nella manifattura e nelle costruzioni. Ancora luci e ombre, il commento del Codacons, che evidenzia la crisi in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti sulla fiducia delle famiglie e l'arrivo dell'estate non ha prodotto un miglioramento delle aspettative dei cittadini.
2: Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, l'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
5: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto, per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia alle 1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3, grazie alla miglior differenza reti.
2: In Infine il cinema, nelle sale il nuovo film di Guido Chiesa, Piccolo Miracolo, una favola contemporanea sull'amore, il riscatto e i conflitti sociali. I protagonisti sono Marco D'Amore e Greta Scarano, mentre la sceneggiatura è di Edoardo Leo. Sentiamo Laura Carchidi.
0: Un film commovente e ironico che esalta gli ultimi dimenticati e gli indifesi, come Ursula, una ragazza cieca che vive da sola e che, nonostante la sua condizione, viene sfrattata dalla sua casa perché la palazzina in cui vive deve essere abbattuta per far spazio all'ennesimo palazzo estralusso. Lei però non molla. Nel suo ruolo c'è Greta Scarano. È stato difficile interpretare una donna non vedente che al tempo stesso è così autonoma e determinata?
6: Devo dire sì, è stato abbastanza difficile, però in realtà la difficoltà del personaggio era la cosa che più mi interessava del personaggio. E poi ho avuto la grande fortuna di passare del tempo con Vanessa Casu, che è una cantautrice, una kickboxer, una batterista e cieca.
0: Ma Piccolo Miracolo è anche un film sulle generazioni a confronto, sul bisogno di emanciparsi dai propri padri per trovare definitivamente una dimensione diversa. È il caso di Davide. Nei suoi panni c'è un inedito Marco D'Amore che per la prima volta non interpreta un personaggio in lotta con gli altri, ma con se stesso.
7: Mi piace che sia un essere umano indefinito che nel corso del film prima si demolisce, per usare una metafora cara, diciamo, alla nostra sceneggiatura, e poi prova a costruirsi. Quindi mi mette nella condizione bella di poter fare il mio mestiere senza punti esclamativi, ma sospendendo e lasciando al pubblico la possibilità di completare il percorso.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
9: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
10: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone. Benvenuti all'hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
12: Situato lungo le rive della laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
11: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
12: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi. E per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
11: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
12: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
13: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di ristrutturazione Strutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
11: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Vediamo la situazione della costa dell'Istria, costa slovena, isola Pirano, Capodistria, Porto Rosa. Beh, oggi abbiamo un bel tempo, caldo, i venti sono prevalentemente moderati fino a 24 km all'ora, ma le temperature tra i 24 e i 35 gradi. Domani invece bel tempo, caldo, ponente, vento fino a 22 km all'ora con temperature dai 24 ai 34 gradi. Mentre andiamo sulla costa istriana croata, Umago, Parenzo, Rovigno, Pola, beh, oggi abbiamo bel tempo, fino a 24 km all'ora il vento, ma le temperature dai 25 a 34 gradi. Domani soleggiato e caldo, vento ponente fino a 22 km all'ora con però temperatura minima dai 24 ai 33 gradi.
0: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
3: sognate una fuga nella natura?
4: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
3: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
4: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
3: I feel Slovenia.
5: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide, tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema. Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere. Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
8: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
9: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: È ufficiale. Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
3: A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
5: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
6: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
7: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage.
1: Vintage.
0: Girano i vinili di Paul DJ.
1: Girano i vinili di Paul DJ.
2: Just in time.
0: Radio Orologio.
3: Sono le 14 e 6 minuti.
4: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
5: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
6: Sognate una fuga nella natura?
5: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
6: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
5: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
7: I feel Slovenia.
8: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
9: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
8: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
9: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
4: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
10: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: con Mr. Jake.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Vediamo la situazione meteo sulla costa. Cielo sereno con venti regimi di brezza, farà molto caldo anche di notte con temperature che scenderanno sotto i 25 gradi, temperatura minima 25, la massima 34. Domani cielo sereno, farà molto caldo con temperature eccezionalmente alte, specie in pomeriggio, temperatura minima 22 gradi ma la massima andiamo a 39 gradi. Andiamo a vedere il grado lignano, oggi ampio soleggiato, venti che arriveranno a 27 km all'ora con temperature tra i 22 e 37 gradi. Domani invece giornata bella calda con venti a 19 km all'ora, temperatura dai 23 ai 37. Passiamo nel Veneto, Jesolo, Carle, Bibione, Lido di Venezia, con ampio soleggiato, venti che andranno fino a 18 km all'ora, temperatura tra i 24 e i 34. Domani invece poco nuvoloso, il vento soffierà fino a 16 km all'ora, ma la temperatura dai 24 ai 34 gradi.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti, vi è stato offerto da...
3: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
3: Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
3: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
5: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
7: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia, aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.
8: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com. Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.

altri sono sconosciuti proprio perché non è un genere commerciale. Central Selection è fatta di generi e suoni che nascono proprio da ricerche di emozioni e sensazioni nel campo internazionale. Questo era DJ Pippi, Willy Graff, Anderson Points and Universal Language, numero 8 in Central Selection. Questa, signori, è la numero 7.

Soulful House, un genere di musica dance nato a Chicago nella seconda metà degli anni Ottanta come sottogenere della musica house più lenta, melodica, e incorpora al suo interno anche influenze soul, jazz e funk. In genere le tracce Soulful House sono caratterizzate da tappeti di tastiere che danno un suono profondo simile a quelli usati nella chill out e nella lounge. Signori, era

0: butteremo, ci tufferemo nei primi 5 della classe. Inizieremo dal numero 5, dunque in salita rispetto a 7 giorni fa, per Jordi Cabrera, Let's Try Again.
1: 101 House Selection, la classifica deep, soulful and classic house con Mr. Jake.
2: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
3: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.
4: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
5: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo. State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Appuntamento con il meteo montagna a Firenze Giulia. Vediamo subito oggi: cielo in prevalenza sereno con vento e regime di brezza. Farà molto caldo con temperature massime ben a 30 gradi al zero termico a 4800 metri, a 1000 metri temperatura media 27 gradi, a 2000 metri 18 gradi. Domani cielo sereno, farà molto caldo con temperature eccezionalmente alte, specie nel pomeriggio. Temperatura a 1000 metri 27 gradi e a 2000 metri 19 gradi, quindi si alza. Sappada, oggi cielo poco nuvoloso, 20 fino a 23 km all'ora, con temperature fino a 27 gradi. Domani invece nubi sparse, venti che andranno fino a 22 km all'ora, con temperature dai 16 ai 28 gradi. Cortina d'Ampezzo, oggi previste nubi sparse, però i venti soffieranno fino a 22 km all'ora, con temperature dai 17 ai 26 gradi. Mentre domani qualche nube sparsa, vento molto più debole fino a 18 km all'ora, con temperature tra i 17 e i 27 gradi.
0: Il meteo montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. YouMeHotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Just in time.
4: Radio Orologio.
5: Sono le 15 e 11 minuti.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Sei partite per chiudere i gironi. Tra la sera e la notte italiana il mondiale vedrà completarsi il tabellone dei sedicesimi, con cui inizierà la fase a eliminazione diretta. Si parte alle 23 con l'Inghilterra che affronta Panama, già eliminata, in contemporanea Ghana-Croazia, per entrambe sedicesimi certi e con una vittoria. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1:30 italiana, stesso orario di Congo Uzbekistan. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. L'Argentina, già qualificata, lascia in panchina Messi per il match con la Giordania, ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto del gruppo, con gli europei che hanno a disposizione due risultati su tre grazie alla miglior differenza reti. Motomondiale dominio aprile nelle qualifiche MotoGP ad Assen. Domani alle 14 Jorge Martin scatterà in pole nel Gran Premio d'Olanda davanti all'Aprilia non ufficiale del giapponese Ai Ogura e al compagno di squadra e leader del mondiale Marco Bezzecchi. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Dalle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Tennis, due azzurri in campo oggi nell'esibizione sull'erba dell'Arlingham Club di Londra. Flavio Cobolli opposto a Echeverri, Luciano Darderi contro Tsitsipas. Da lunedì il via Wimbledon. Alle 14:30 Jannik Sinner aprirà il programma del centrale contro Kecmanovic. Ciclismo, sulle strade del Piemonte si lotta per il titolo tricolore. Partita da Asti, la prova in linea uomini elite dei campionati italiani arriva a Cuneo dopo 232 km e mezzo. Nuoto nel trofeo Sette Colli a Roma, prove generali degli europei di agosto a Parigi. Grande attesa per Sara Curtis che dopo il record europeo nei 50 dorso proverà a ritoccare il suo primato italiano nei 100 stile. Dalle 19 le finali. Pallavolo, dopo due KO con Bulgaria e Ucraina, l'Italia ha rialzato la testa nella seconda tappa della Nations League maschile. Gli azzurri hanno battuto 3-7-1 il Brasile, vittoria importante anche in ottica qualificazione alle finali. Mattia Bottolo.
7: Serviva, perché classifica recitava 3 vittorie e 3 sconfitte per noi e un gruppone molto vicino dove, se non sbaglio, anche l'11esimo aveva i nostri stessi risultati, quindi bisognava reagire, bisognava dare un segnale, bisognava darlo contro una squadra che era sopra di noi e insomma l'abbiamo dato, quindi il morale fa tanto.
6: Domani ultimo incontro del weekend in Slovenia, la sfida con i padroni di casa. Basket, ultimo test dell'Italia prima delle gare di qualificazione mondiale contro Islanda e Lituania, in programma la prossima settimana. Stasera a Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia, palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
9: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
10: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crem. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
9: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
10: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
9: Cotto e Company Sfreddo. In via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
11: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
3: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Бомбастик.
1: Želite brez težav s parkiranjem priti do kopališču Trst in ob tem uživati v pogledu na zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Sesljan. Prek Porto Vivo, Barkovel, Topolini, Grljan. Vozi vsak dan od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Za vse informacije o voznem redu, cenah in postajališčih on demand, obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: Raga, oggi Mario pizza?
3: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
2: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
3: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
2: La Napa, la pizza che sa d'estate.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
5: È ufficiale! Ha aperto a Pordenone Garden Anna. 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
6: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
7: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19:30, sabato 8-14, gastronomia 9:30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.

0: Venezia Giulia.
1: Meteo Coste dell'Istria. Previsioni meteo e aggiornamenti.
2: Vediamo la situazione della costa dell'Istria, Costa Slovena, Isola Pirano, Capodistria, Porto Rose. Beh, oggi abbiamo un bel tempo, caldo, i venti saranno prevalentemente moderati fino a 24 km all'ora, ma le temperature tra i 24 e i 35 gradi. Domani invece bel tempo, caldo, ponente, vento fino a 22 km all'ora con temperature dai 24 ai 34 gradi. Mentre andiamo sulla costa istriana croata, Umago, Parenzo, Rovigno, Pola, beh, oggi abbiamo bel tempo, fino a 24 km all'ora il vento, ma le temperature dai 25 a 34 gradi. Domani soleggiato e caldo, vento ponente fino a 22 km all'ora con però temperatura minima dai 24 ai 33 gradi.
1: Il Meteo Coste dell'Istria vi è stato offerto da:
0: sognate una fuga nella natura?
3: Atlantida Boutique Hotel Rosasca Slatina è la scelta perfetta per il vostro relax.
0: Comfort esclusivo, cucina locale d'eccellenza e un'esperienza wellness indimenticabile.
3: Ideale per una fuga romantica o un weekend di puro benessere. Maggiori informazioni su atlantida-rogasca.si.
4: I feel Slovenia.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0. Con Barbara Perner e Igor da Milano.
5: Ben ritrovati nel nostro appuntamento con la Big 40. Anche oggi parliamo di musica. Allora, Igor, sei pronto? In questa calda atmosfera estiva ormai lanciamo la colonna sonora dell'estate.
2: Pronto è una parolona, però vabbè, diciamo
5: sì. Sta già soffrendo lui, stile.
2: Esatto.
5: Stile, certo, no? Una certa età.
2: Pronto? No, una certa età, vabbè, non ti dico niente.
5: Vai, comincia, vai.
2: No,
5: io
2: ti dico nulla.
5: Sto bene, sono così contenta nella tua sfera estiva, pronta a prendere sole.
2: Allora, andiamo a 40ª posizione, il nostro Ed Sciranco con la canzone Camera, dove insomma...
5: Che non è una camera da letto, ma la macchina fotografica.
2: Esatto, allora devo dire camera.
5: Esatto, camera, bravo.
2: Faccio così. Molto inglese, camera.
5: Esatto, poi invece c'è dal Festival di Sanremo, ci risentiamo, Night, che ha portato un po' il rap sul palco di Sanremo, non è stato l'unico quest'anno, comunque il suo brano si chiama Prima Che, anche lui quest'estate ha diverse date live dove è poterlo Prima sentire che... dal vivo, la posizione 39, alla 38 invece chi c'è?
2: Abbiamo lei, la bellissima Clara, prima donna. Dove insomma la nostra Clara ha sempre un grande fascino, poi c'è sempre questo vociferare single non single, fidanzata non fidanzata, storia non storia, con chi, con come, sai che poi l'estate arriva, la primavera, tutto, quindi adesso c'è il chiacchiericcio, ma chissà, sai che quella volta era un po' l'estate con Fedez, in realtà si vociferava, invece era solo una collaborazione diciamo utile. 37esima,
5: non è venuto fuori niente. La posizione no. 37 invece c'è Damiano David che sta preparandosi per le future nozze, Tyler Rogers con questo pezzo che si chiama Talk to Me. Allora, ce le sentiamo tutte e quattro perché questa settimana poi avremo un po' di nuove entrate che saranno i pezzi dell'estate, alcuni anche molto interessanti, e devo dire, caro Igor, che rispetto a tempo fa domina la musica italiana anche nelle classifiche delle nostre radio, che c'è sempre stata, ma comunque con un mix di musica internazionale. Invece quest'anno la musica italiana ci propone davvero tutte le sfumature, niente male, mi fa molto piacere. Allora, riepiloghiamo, sentiremo Damiano David, Tyler and Rogers con Talk to Me, la posizione 37,
2: alla 38 Clara, prima donna,
5: alla 39 Night, Prima Che,
2: e adesso Sheeran, Camera, alla 40ª posizione. Tra poco sempre la nostra
5: Big 40.

0: tu vedessi me.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.

0: Radio.
1: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco. Just in time. Radio Orologio.
2: Sono le 16 e 23 minuti.
3: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.
4: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste Airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels a Gallipoli nel magico Eco Resort Le Sirenè, il Mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
5: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento. Vi aspettano a Trieste.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Torniamo al nostro Big 40. Allora, Igor, torniamo alla musica. Posizione 36, c'è Nico Santos con il suo brano che si chiama All Time High. Quindi parla di quando finisce una storia, ma tu non ti vuoi arrendere, far vedere che ci sei rimasto male. Buona. Allora cerchi di essere sempre al massimo. Posizione 35, chi c'è invece?
2: David Towns, ti piace la mia pronuncia? David Towns, come i veri, con la canzone Rain Dance.
1: Ecco, una danza della pioggia che noi non vogliamo fare adesso perché ci è bastata.
2: No? Vabbè, ma tanto sai che fa bene, insomma, fa parte della nostra
1: cultura. Sì, ma ha piovuto abbastanza, lascia che ci godiamo qualche giornata di sole.
2: Vabbè, qualche giorno.
1: Sì, vabbè. Posizione 34 invece per lui, che è il pezzo del Festival di Sanremo, che però insomma a noi fa piacere ancora sentire, quindi è ancora nelle ultime posizioni forti prima di uscire.
2: Pioggia, adesso c'è Fulminacci.
1: Sì, tutto. Fulminacci con la sua stupida sfortuna, con questo ritornello, insomma, impossibile da non canticchiare. Ce lo sentiamo, la posizione 34. Allora vi lasciamo con questi tre pezzi, tutti e tre per voi senza interruzioni, e torniamo dopo per gli ultimi tre brani di oggi.
2: 4, 3, 2, 1, via!

0: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e Endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute, puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
0: Torna l'appuntamento con la tradizione della vela a Grado. È il momento della 39esima edizione della veleggiata graisana. Niente stress da regata olimpica, ma la giusta dose di grinta e sana rivalità sportiva. Un evento dove la passione per la vela incontra il gusto della sfida, dalla linea di partenza fino all'arrivo. Tutti in acqua con le vele regolate al meglio. La partenza è fissata per le ore 13 di domenica 28 giugno. Che tu voglia spingere al massimo la tua barca per arrivare davanti agli amici o semplicemente goderti il percorso in flotta, l'importante è dare il massimo. Trova il tuo equipaggio, studia il vento e molla gli ormeggi. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono online su graisana.it.

0: Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo al nostro Big... porca vacca. Torniamo al nostro Big 40, alla posizione 33, ancora una volta riepiloghiamo.
3: Dovrei metterlo al 13,
2: vabbè, ma ormai è salito di posizione perché ormai il tempo è passato, quindi spazio alle nuove entrate della settimana. Intanto ce lo risentiamo con questo pezzo, lui è 13 Pietro e questa è la sua Uomo che cade.
3: Invece abbiamo Alex Warren con Fever Dreams, il nostro Alex Warren che quando ho cercato un po' sui social, sono curioso perché ormai... sai che quando si va a Instagram o comunque vari social che ci sono, insomma adesso c'è Trends e tutti gli altri, lui fa un salto, lui è giovanissimo, insomma beato lui, sembra un po' l'alfa non italiano.
2: Ah sì?
3: Sì, perché se tu lo guardi, cioè adesso ti faccio vedere.
2: Fammi vedere. Ah sì, hai ragione, un
3: cioè,
2: po' gli somiglia.
3: Ha un po' di alfa, anche lui che ha fatto, c'è cioè, un salto che fa, guarda, e guarda.
2: Sì,
3: cioè, cioè il nostro alfa versione, non so cos'è lui, canadese, inglese, non so cos'è.
2: Sì.
3: Ecco, comunque lui, beh, vabbè, ci piace.
2: Beh,
3: l'ultima ma non l'ultima che abbiamo.
2: Annalisa con questa, no, che non è una canzone estiva, però immancabile nelle playlist dell'estate anche quest'anno, è alla posizione 31 perché in realtà è uscita un po' prima, l'estate ci ha messo un po' un attimo per arrivare. Sì, 31esima posizione Annalisa, canzone estiva, poi ci riepiloghiamo.
3: Fina canzone estiva, voglio fare un gioco di parole.
2: Sì, no.
3: Annalisa gioca estiva.
2: Alla 32esima
3: Alex Warren, Fever Dreams.
2: E poi apre 13 Pietro, Uomo che cade. Noi torniamo domani alla nostra Big 40. Abbiamo delle sorprese per voi, nuove entrate fresche fresche di stagione. Intanto vi auguriamo una buona serata, ovviamente con la musica di
3: Radio.0. E comunque la sorpresa è se noi ci siamo. Ciao,
2: sì.
3: A domani.
2: Ciao.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 4121. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato, sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
4: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra, circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne, scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Scopri Folkfest, il festival che porta le musiche e le culture del mondo nelle terre del Friuli Venezia Giulia. Domenica 28 giugno alle 17.30 all'area picnic, in concerto i Turquoise Trio con le loro suggestioni ottomane. Vivi Tramonti di Sopra. C'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
5: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
6: The Big 40, la classifica di Radio.0.
7: Cari amici, ben ritrovati alla nostra Big 40. Allora, oggi torniamo nella nostra classifica a parlare di musica e partiamo dalla posizione numero 30. Andiamo a conoscere qualche nuova entrata di questa settimana. E torna Elisa, protagonista della playlist della nostra classifica, con il nuovo singolo che si chiama Amore è. Primo estratto, tra l'altro, del suo nuovo album di inediti, che è atteso nei prossimi mesi e dopo le ultime date sold out nei Palasport, dove Elisa già lo ha presentato dal vivo, trasformandolo in uno dei momenti più energici della scaletta. Scritto da Elisa stessa e prodotto da Dardust, Moré mette insieme scrittura personale, tensione elettronica e pianoforte. Al centro c'è l'idea dell'amore, dell'amore come scelta e non come possesso. Un movimento, insomma, che passa dal desiderio alla libertà fino alla volontà di lasciarsi vivere senza però rinunciare a se stessi. Insomma, l'idea è veramente molto precisa. Amore significa scegliere, ma anche lasciare spazio. E in questo testo il sentimento non viene raccontato come una promessa lineare o consolatoria, ma qualcosa che attraversa paure, desideri, fragilità, bisogno di verità e molto altro. E come lo sa fare Elisa, insomma, è impossibile non farsi trascinare dal racconto. Passiamo alla musica internazionale, a posizione 29 c'è Kamrad con la sua Hug Yourself, perché visto che parlavamo di amore, ogni tanto bisogna pur volersi bene, ed è quello che ci dice Kamrad: abbracciamoci, abbracciati, Hug Yourself. Alla posizione 28 Samurai J, nuovo singolo per lui che ci ha conquistato con i suoi ritmi diciamo sudamericani, è molto in voga anche con quelle che sono le tendenze attuali. Dopo la sua ossessione dal Festival di Sanremo arriva Flamenco e Paranoia, e restiamo insomma nello stile perfetto per l'estate. Devo dire che insomma uno che conquista anche con delle sonorità che in questo periodo la musica italiana ci offre, veramente varie e dedicate a tutti i gusti. Posizione 27 invece troviamo Aaron, anche lui è una nuova entrata con la sua Wonderful Thing. Lui è un cantautore insomma che parla in questo brano di amore soprattutto, e ce lo racconta attraverso il testo di questa canzone. È una nuova entrata nella nostra playlist, uscita nella primavera di quest'anno. Lui è appunto, come dicevo, un giovane cantautore e ci racconta che l'amore, quello vero, arriva quasi sempre quando hai la guardia abbassata. Il singolo si chiama Wonderful Thing e esplora appunto quel momento esatto in cui il cinismo lascia lo spazio alla meraviglia, trasformando un indifferente ai film romantici in un sognatore, ma con la testa tra le nuvole e il cuore a mille. Ma lui chi è? Insomma, chi è questo Aaron? Ha soli 22 anni e si sta affermando come una delle voci più interessanti e sincere della nuova scena pop italiana. E allora che dire, ce la sentiamo, perché rappresenta un po' quella generazione di musicisti che non ha paura di mostrare le sue fragilità senza filtri, e il suo approccio alla musica è diretto e profondamente empatico. Aaron col punto esclamativo, mi raccomando. Allora ci risentiamo. Aaron, posizione 27, Wonderful Thing, nuova entrata della settimana. Posizione 28, Samurai J, Flamenco e Paranoia. Alle 20, alla 29, Kamrad, Hug Yourself. E alla 30ª posizione, Lisa, Amore è. Vi lascio con queste quattro canzoni veramente interessanti, tutte per voi.

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Želite brez prometa in umiru priti do Sesljana, Devina in Tržiča, ob tem pa uživati v pogledu na Tržaški zaliv? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst-Tržič prek Sesljana in Devina. Vozi vsak dan od 31. maja do 20. septembra. Samo je lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite preko spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19:30, sabato 8-14, gastronomia 9:30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zoanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zoanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
4: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini. Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Anna zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Bentornati alla nostra Big 40, altri tre brani questa sera per voi, scelti ovviamente dalla redazione musicale di Radio.0. Siamo arrivati alla posizione 26 e ritroviamo Taylor Swift, che inonda un po' le playlist quest'anno anche con il suo nuovo disco, la sua nuova energia. Questo si chiama Opalite e fa parte del suo 12° album in studio, The Life of a Showgirl, composto da ulteriori 12 tracce che insomma raccontano una versione teatrale e on the road della sua esperienza d'artista in tour. Un progetto che è stato già annunciato via podcast, il podcast New Heights, condotto da Jason e Travis Kelce, che è il fidanzato della cantautrice, e da allora insomma i fan sono veramente impazziti. Il pezzo, che si chiama Opalite, è contenuto nell'album e parla proprio dei tight del Kansas City Chiefs. Insomma, un ritorno per Taylor Swift anche ai suoi produttori svedesi, che sono Max Martin e Shell Beck. L'album ha stabilito il record di attesa digitali con tantissimi pre-save su Spotify. Questa terza traccia, che è stata prodotta e registrata nelle sessioni che si sono svolte negli studios di Shell Beck a Stoccolma, con un pezzo che riprende un filone pop etereo del suo album, con questi stintenui, gli archi e il fondo. Il titolo e l'immaginario della canzone sono stati subito collegati al suo fidanzato, appunto Travis Kelce, dato appunto che l'opale è la pietra di nascita di ottobre, il mese del suo compleanno. Qualche aneddoto di produzione dice che appunto ci sono queste sessioni che si sono concentrate sul creare questi bagliori cangianti, e parla appunto di questa voglia di ritornare alla luce, alla rinascita, all'equilibrio in questa nuova relazione. Posizione 25, torniamo alla musica italiana, un altro grande protagonista che riempie gli stadi della nazione, ultimo, il suo nuovo singolo si chiama Romantica, e devo dire che ci sta anche il lato romantico dell'estate, quindi ci prepariamo e salviamo le playlist per le occasioni adatte. Noi ovviamente vi forniamo come sempre alla radio tutte le idee per delle playlist mozzafiato. Invece con Olivia Rodrigo immaginiamo i viaggi e incontri che ci fanno sognare. Lei in questo brano, che si chiama Drop Dead, parla della magia dell'ossessione di una nuova cotta. Tutto nasce da un gesto comune, ovvero insomma una sessione di chiacchiere sui social, che trasforma un semplice ragazzo in un ideale quasi angelico dipinto sulle mura di Versailles. Un brano che è un po' un omaggio ai The Cure, citando Just Like Heaven. Olivia spiega come l'incontro reale con la persona amata le faccia finalmente capire il senso di quelle parole storiche. Tra riferimenti all'astrologia e sogni di viaggio insieme, la canzone celebra quell'euforia travolgente che ti fa sentire viva da morire, appunto agli inizi di una relazione. Questo per lei è il terzo capitolo discografico. Il suo nuovo progetto si chiama You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. E questo è quello che ci ascoltiamo in questi tre brani, tutti per voi senza interruzioni. Torniamo tra poco, perché ce ne sono altri tre nella nostra Big 40, per completare questa oretta di musica insieme.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia. C'è tutto un altro mondo, tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG Avventure Sotterranee.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
4: A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAE 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine, e in via Venezia 121 a Pordenone.

0: Venezia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Torniamo alla musica nella nostra Big 40. Allora, chiudiamo con un po' di ritmo che ci riporta decisamente a sonorità estive. Posizione 23, si balla ovviamente con Miles Smith e Neil Horan, Drive Safe. Alla posizione 22 invece Bossa Nostra, la nostra Gaia, ci riporta con quelle sue sonorità che richiamano la musica, insomma, brasiliana, al piacevole ritmo dell'estate e alla poesia anche di questo tipo di musica, questo stile musicale. Invece alla posizione 21 ci sono Lady Gaga e Doechii con Runaway, ancora una volta un po' di ritmo da dare ovviamente alla fine di questa giornata. È tutto per la nostra Big 40 di oggi, io vi aspetto domani sempre dalle 18 in poi, perché avremo altri 10 brani da sentire insieme selezionati per voi, ma soprattutto tante nuove entrate che ci raccontano quella che sarà la musica dell'estate, insomma la musica dell'estate, quella che più o meno ci ricorda il bello dei momenti passati in serenità di ogni anno. Allora tanto vale essere preparati, e noi abbiamo pensato proprio a voi. Vi aspetto domani sempre alle 18 per un'ora da passare in musica assieme, a scoprire le nuove entrate del momento e le tendenze, i brani che vanno di più e che saranno probabilmente quelli dell'estate 2026, ma non solo, ce ne sono anche alcuni che abbiamo scelto proprio noi da proporvi per passare un'ora indimenticabile su Radio.0. Ciao a tutti.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 17:57. La

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
3: La prova costume ti preoccupa? Nessun problema! Al Centro Benessere Arcadia arrivano i trattamenti pensati per valorizzare il tuo corpo e prenderti cura della tua pelle. Con LPG e endermologie, il trattamento visibile già con 10 sedute puoi ridisegnare, rassodare e drenare. Provare per credere! Se vuoi avere un corpo al top, scegli Centro Benessere Arcadia, in corso Saba 28 a Trieste. Scopri le promozioni su arcadiatrieste.it.
4: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
5: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Bentrovati al nostro Big 40. Allora, altre 10 canzoni per la vostra serata. Igor, sei pronto?
3: Prontissimo. Partiamo subito con la 20ª posizione. Super Giovani, LDA, H7. Poesie clandestine. Per questa canzone, ancora l'estate la sentiremo molto.
2: Beh,
3: poi loro, loro sono anche bravi. Insomma, li ho visti anche dal vivo, li ho presentati. Quindi, veramente due ragazzi che piacciono. Sono, insomma, giovani, belli e piacciono tanto. Quindi, alla fine, la giusta miscela. 19ª posizione.
2: Invece, troviamo i Rama che torna ai suoi successi estivi, dei ritmi insomma coinvolgenti e soprattutto latini. Il brano si chiama Cabana e sarà sicuramente una hit dell'estate, dal groove caldo e avvolgente. Parla ovviamente di passione e seduzione, di quella chimica che nasce tra due persone che si guardano e si cercano durante una serata estiva passata insieme a ballare, insomma un luogo di evasione dove il tempo si ferma, come succede d'estate quando andiamo in ferie, quando andiamo.
3: 18ª abbiamo Somber con Home Zwecker, dove lui è il sosia di Ermal Meta. Ecco. Cioè da giovane, guardalo, versione da giovane, vedi? Cioè dimmi. Ti ricordi Ermal Meta da giovane? Guarda, adesso Ermal Meta ha 40, ha qualcosa
2: già
3: di
2: questo
3: Ermal
2: mi
3: Meta.
2: Lascia un po', no? Ogni tanto, sai cos'è? Quando vedi i cantanti invecchiare e ti rendi conto che erano quelli giovani quando eri giovane, un attimo rimani un po' così.
3: Perché
2: anche se
3: noi,
2: è più giovane di noi Ermal Meta, diciamolo. Torniamo alla musica e non ci pensiamo, perché arriva Bruno Mars e lui ovviamente ogni parola che dice sforna una hit. L'artista statunitense torna con un nuovo album, si chiamerà The Romantic. E devo dire che io ho sentito già il nuovo singolo, che vi anticipo, sentirete prestissimo in rotazione, e quello è uno di quelli che vi consiglio. Se avete per caso organizzato una serata romantica, mettete quello. Ma stavolta noi ci sentiamo invece, perché è ancora fortissima la nostra classifica, è Just Might, questo pezzo decisamente più vivace. E tra l'altro parte con il suo tour tra Nord America ed Europa proprio quest'estate. Lui è nato alle Hawaii e anche lui ha 40 anni. La hit, cioè la,
3: comunque
2: Ermal Meta
3: è dell'81,
2: è quasi nostro coetaneo.
3: Vedi.
2: Bello. E quindi insomma, anche sapere che Bruno Mars è dei nostri ci fa piacere, perché è effettivamente uno dalla grinta giovanile. Esce con questo, anzi uscito col 5º disco, e lui veramente nel frattempo ha vinto Grammy, ha pubblicato l'album dei Six Sonic, ha collaborato con Lady Gaga e Rosie, e arriva insomma con questo I Just Might, un inno vero e proprio al ballo, in attesa insomma di potercelo vedere dal vivo magari in Europa in questo suo tour. E non mi dispiacerebbe, sarebbe uno degli artisti che segnerei nella mia agenda di artisti da vedere dal vivo.
3: Anche Bad Bunny. Allora, 17ª, Bruno Mars.
2: Sì, quello sicuro, anche solo per lo spettacolo. Anche se il genere musicale non è proprio i miei preferiti, però anche per la curiosità.
3: Sì,
2: però penso che ci troveremmo circondati da teenager.
3: Ma veramente
2: che ci farebbe sentire
3: dei
2: vecchietti.
3: Ho visto il video, non mi sembrato
2: tanto. Forse vado da Bruno Mars, così mi sento più a mio agio.
3: Allora, andiamo a ascoltarci Bruno Mars, 18ª, Somber con Home Wrecker.
2: Irama, la posizione numero 19 con Cabana, anche lui vado a vedere.
3: In realtà è Cabina, lui è Cabina.
2: Ventesima, anche potrebbe essere,
3: Cabina, starebbe. Invece LDH7, Poesia Clandestina, tra poco la nostra classifica.
2: Tra poco.
4: Se bastasse una

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento. Parti con Ryanair, volo diretto da Trieste, airport a Brindisi e prenota in uno dei Caroli Hotels. A Gallipoli, nel magico Eco Resort Le Sirenè, il mozzafiato Bella Vista Club e il friendly Jolly Park Hotel. A Santa Maria di Leuca, il mitico Hotel Terminal e l'ottocentesca Villa La Meridiana. Vivrai un'estate magica tra spiagge bianche, acque turchesi e la gustosissima cucina salentina. Prenota subito la tua vacanza da sogno su carolihotels.com. Quest'estate vieni a passare le tue vacanze nel meraviglioso Salento.
2: Porridge quest'estate ha una nuova oasi di felicità. Puro Beach Porridge, il primo e unico beach club di questo brand in Croazia. Aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte. Lasciatevi conquistare da cocktail d'eccellenza, piatti raffinati e dall'atmosfera unica firmata Puro Beach. Prenotate subito il vostro posto e non perdete il grand opening party dell'11 luglio. Puro Beach Beach Club Porridge, ogni giorno dalle 10 a mezzanotte.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
4: È ufficiale, ha aperto a Pordenone Garden Anna, 70 anni di passione e competenza nel mondo delle piante per offrirti il meglio per casa, orto e giardino. Cerchi qualità, varietà uniche e consigli pratici per far crescere al meglio il tuo verde? Qui trovi professionisti pronti ad aiutarti, che tu abbia un balcone o un grande giardino. Garden Anna è in via Nuova di Corva 79 a Pordenone. Aperto tutti i giorni, anche la domenica. Seguici sui social. Garden Anna, il nuovo punto vendita per chi ama circondarsi di natura.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Bentornati alla nostra Big 40. E allora, parlavamo d'estate e di hit estive. Devo dire che in questa classifica noi le abbiamo un po' tutte anticipate per voi. Nella prossima troviamo questo duetto molto interessante. Parlo di Martin Garrix, ovvero il re delle dance floor, insieme a Ed Sheeran per questo brano che si chiama Repeat It. È una collaborazione che era già iniziata in realtà 10 anni fa ad Amsterdam, presentata la prima volta nel 2015, che è continuata con questo singolo atteso da ben 10 anni, pensa te, è pubblicata adesso proprio pochi giorni fa, maggio 2026, che fonde un pochino elementi dance pop con un'esperienza che unisce le melodie di Ed Sheeran con l'energia del DJ olandese. Da vedere.
2: Infatti da vedere, oppure è introvabile come la nostra canzone di Brash alla 15ª posizione, dove lui invece assomiglia a un attore italiano un po' più vecchio. Lui c'ha 29, Brash, ma c'è un attore italiano che adesso non mi sfugge il nome, ma mi sembra che è un attore che ha deciso di andare un po' fuori dalle linee, nel senso che ha aperto il ristorante e non fa più tanto l'attore, però adesso non
1: però
2: mi ricordo
1: di nome.
2: No,
1: sai,
2: perché
1: sai chi faceva sempre questa cosa delle somiglianze, non somigliava,
2: ma io sempre
1: sai
2: cosa
1: chi?
2: Cioè, guardalo,
1: mia nonna.
2: Vabbè,
1: mia nonna quando aveva tipo 90 anni,
2: ma lui
1: diceva, guarda, questo somiglia a John Paine. Ecco, è così era.
2: Vabbè, lui è vabbè, dopo vedremo. Forse quello dopo non lo dico più. Allora, invece dopo abbiamo
1: chissà se lo ricorda,
2: sì, esatto.
1: No, mi hai mostrato chi era, fammi vedere, tanto sicuramente non saprò.
2: È questo, cioè guardalo. Cioè,
1: fammi vedere, vediamo
2: è un attore italiano, però adesso l'attore italiano va a 40. Questo invece ha 29, quindi lo vedi? Cioè, vedi
1: No, io vedo solo il muro.
2: È partita la.
1: Ce la possiamo fare, ragazzi.
2: Eccolo qua. Guarda.
1: Ah sì, forse è presente, ma
2: Non è più in voce, cioè non va tanto, però lui è un attore, però
1: vabbè,
2: non mi ricordo.
1: Torniamo invece alla musica, perché alla posizione numero 14 abbiamo Teddy Swims con il nuovo pezzo che si chiama Mr. Know It All. È una canzone orecchiabile e densa di significato che ruota attorno al dolore del sabotaggio romantico inconscio. Infatti Teddy Swims ha raccontato il brano come una contraddizione tutta umana, ovvero l'idea che l'amore possa diventare una profezia che si autoavvera, ovvero quando credi di sapere già come andrà a finire, un po' ti proteggi prendendo le distanze per evitare il fallimento e quella diventa la ragione del fallimento. Insomma, vabbè, un po' complessa, ma quando si pensa di sapere tutto, infatti per questo che il brano si chiama Mr. Know It All ed è Teddy Swim, il brano comunque molto bello, lui ha una voce niente male, alla posizione numero 14. Prima sentiamo,
2: Nicolas Vaporidis.
1: Vedi? Sì, è aperto un ristorante.
2: Vedi.
1: Hai capito, sì. Ce l'ha fatta.
2: Ha lasciato il cinema. Allora andiamo a scontrare.
1: Prima di te di Brash.
2: E poi?
1: E poi Martin Garrix con Ed Sheeran. Repeat It.
2: Pi, pi, pi, pi.

0: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, vi aspetta da lunedì a giovedì alle 18 e il sabato dalle 16 alle 20. Musica, curiosità e tutte le ultimissime uscite con Barbara Pernar e Igor da Milano.

0: Želite v popolnem miru in sproščeno priti do kopališč v Gradežu in Limjanu? Izberite morsko pot, ukrcajte se na Delfino Verde. Pomorska povezava Trst, Gradež, Limjano in nazaj. Vozi vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 25. aprila do 4. oktobra. Seboj lahko vzamete tudi kolo za nepozaben izlet. Vstopnice lahko kupite prek spleta ali neposredno na krovu. Storitev je brez rezervacije. Za vse informacije o voznem redu in cenah obiščite spletno stran delfinoverde.it.
1: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste. In via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine. E in via Venezia 121 a Pordenone.
3: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa. E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Torniamo al nostro Big 40 e siamo arrivati alla posizione numero 13. Questo è un brano che mi piace moltissimo, volevo dire. L'artista torna dopo un po' di tempo anche sulle nostre frequenze. Charlie Puth, il brano è insieme a Coco Jones.
2: Coco Jumbo.
1: Non è Coco Jumbo, no. Altro stile, per fortuna. E si chiama Sideways, un bellissimo duetto di quelli, insomma, che da proporre quando volete mettere un po' di musica di un certo livello.
2: E invece andiamo con la nostra Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot?
1: Sì.
2: Dove ho visto il fidanzato? Non ti dico che sono mai famiglia perché
1: lasciamo stare, perché sta diventando un pochino invasiva.
2: Veramente, cioè, ma io non so, perché secondo me è un po' la generazione quella.
1: Sono usciti tutti uguali, tipo cloni?
2: No, non sono usciti uguali. Però sembra quello Rosa Chemical, quello
1: sì, forse un pochino gli somiglia.
2: Ha quel tiro di Rosa Chemical, un po', ma perché sono queste cose un po' trasgressive, un po' questi look che forse uno copia l'altro, e quindi alla fine un po' si assomiglia. Chi si assomiglia, però, sì.
1: Piglia.
2: Allora andiamo a ascoltarci la nostra Sabrina Carpenter. Dopo abbiamo undicesima, che l'avremo anche Lignano.
1: Undicesima posizione invece abbiamo Tiziano Ferro con Giorgia. Con questo un pezzo che ci ricorda anche un po' le sonorità di un Tiziano giovane. Un bel duetto, le due voci insieme stanno da Dio. Si chiama Superstar.
2: Wow, potete vederlo anche a Lignano, Sabbia d'Oro.
1: Sì, quando?
2: Dovrebbe essere il giorno esattamente. Ve lo dico subito, Lido, Genova, Bologna. Non scrive, aspetta. C'è. Ticketmaster, biglietti. Sapete che. Eccolo qua. Lignano Sabbia d'Oro 30.
1: Ah, 30 cosa?
2: Maggio.
1: Ah, cioè tipo dopodomani.
2: Esatto.
1: Adesso. Ok, vabbè.
2: Chi ben comincia,
1: bene,
2: meglio
1: sarà il weekend.
2: Ci sono ancora biglietti, Ci sono ancora biglietti, se volete, a 400 euro.
1: Benissimo, grazie per la notizia.
2: 80 euro prato.
1: Ci ascoltiamo questi tre pezzi insieme e invece vediamo appuntamento al nostro Big 40 domani, sempre dalle 18, altre nuove entrate per scoprire che cosa suonerà la vostra estate 2026, ovviamente su Radio.0. Ciao a tutti!

0: The Big 40, la classifica di Radio.0.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kertenterme.com.
3: Sabato 4 luglio torna la Notte dei Saldi a Trieste. Dalle 19 il centro sarà completamente pedonale e i negozi resteranno aperti fino a tarda sera. Shopping sotto le stelle, animazione e tante occasioni nelle vie e nelle piazze. Vivi una serata speciale nel cuore della città. Ti aspettiamo alla Notte dei Saldi di Trieste.
4: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
5: Io mi ricordo ancora quella mattina quando ho deciso di diventare un'infermiera. Mi sono guardata allo specchio, ti ho vista e ho pensato: io scelgo te. Scegliere di esserci, scegliere di prendersi cura degli altri. Oggi quella scelta può diventare anche la tua. La Regione sostiene il tuo impegno. 3.300 euro all'anno per ogni studente meritevole. Un aiuto concreto durante gli studi. Un investimento sul futuro. Un contributo per la salute di tutti. Corso di laurea in infermieristica. Io scelgo te. Scopri di più su regione.fvg.it.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica dei 40 brani più suonati della settimana su Radio.0, con Barbara Perner e Igor da Milano.
2: Bentornati ai nostri Big 40, oggi è venerdì e ricomincia l'appuntamento con i 10 brani della settimana. Siamo arrivati a top 10, Igor, sei emozionato?
3: Yeah, siamo pronti!
2: Se oggi, anche oggi qualche cantante assomiglierà a qualcuno, no, scopriremo tra poco.
3: Giuro che adesso no.
2: Intanto arrivano ad aprire la tranche di oggi Mace, Salmo e Colapesce con il brano che si intitola Cattive Abitudini, una traccia che unisce musica elettronica, rap e cantautorato che riflette sulla fragilità umana e la difficoltà di liberarsi da quello che ci fa soffrire.
3: Oh, che dolce. Invece abbiamo la nostra big star, la nostra pop star international, chiamo di Madonna, con la Sabrina Carpenter, nona posizione, con la canzone Bring Your Love, dove insomma la nostra Madonna ha 70 anni, non so se 70 o poco più, comunque rimane sempre la nostra Madonna.
2: Ma soprattutto questo singolo anticipa il suo nuovo album che sarà proprio in stile dance e la continuazione di quello dance che aveva lanciato
3: 67
2: prima.
3: Anni a Madonna.
2: Beh, vedi, già la facevi più vecchia, poverina.
3: Vabbè, dai, 67, sei già nei 70.
2: Vabbè, ma no, anche tu allora, scusa.
3: Esatto, ma io sono nei 50 però.
2: Sì, vabbè, ho capito, 50. È un attimo che ti giri e sei nei 70.
3: Mi girerò. Poi abbiamo quelli che stanno per arrivare anche loro.
2: Dove arrivano?
3: I pinguini.
2: Dove arrivano, dimmi?
3: No, stanno arrivando con
2: nuovo
3: brano.
2: Adesso?
3: No, qua, col nuovo
2: album.
3: Pensavo
2: un concerto,
3: nuovo concerti.
2: Arrivano.
3: No, tutto nuovo.
2: Nuovi
3: perché
2: concerti.
3: Sta presentando tutto
2: e
3: quanto.
2: Sono, lo sai,
3: no, ancora no, non hanno messo ancora tutte le date. Stanno facendo. No, ma cioè è bello perché insomma hanno fatto pubblicità in giro. Però è figo, perché tanto guardo, tanto che tu parli, io guardo.
2: Sì, bravo. Intanto il pezzo che anticipa una nuova fase del percorso della band e il loro tour negli Stati 2027. Non 26, ma 27. Si chiama Scusa, Sorry, lo siento. Un pezzo decisamente estivo, con tanto di videoclip già online. Il singolo, appunto, di che cosa parla? Una canzone estiva un po' anomala, perché è una favola gotica che si muove tra amore, fantasmi e xenoglossia. Che cos'è? La capacità di parlare lingue che non si conoscono, ovvero più in generale affronta il tema dell'incomunicazione. Comunicabilità nei rapporti, declinato attraverso un immaginario lontano dai cliché tipici della stagione estiva. Devo dire interessante, molto molto interessante.
3: Anche perché il primo concerto a Bibione, se volete, il 4 giugno 2027, perfetto.
2: E siamo tra l'altro pronti. Il videoclip è molto carino perché si muove un po' tra luoghi abbandonati, questo immaginario sospeso tra realtà e soprannaturale, questi spazi un po' decadenti, stile fantasmi, bello, molto interessante questo pezzo. Posizione 7 si balla
3: Bob Sinclair con Kizzal, Can't Wait. Beh, qua si balla, quindi dobbiamo ballare, svegliarci, sudare. Settima posizione, andiamo a ascoltarcelo. Poi ottava, i nostri pinguini.
2: Stateci nucleare, Sorry, Scusa, lo siento.
3: Nona, Madonna con la Carpenter, Bring Your Love.
2: Alla posizione 10 invece aprono May, Salmo e Colapesce con le loro cattive abitudini.

0: The Big 40, la playlist della settimana, torna tra poco.
1: Sotto la superficie del Friuli Venezia Giulia c'è un viaggio che sorprende. Dalle torri di Slivia alla grotta gigante, dalle grotte di Pradis a San Giovanni d'Antro, fino alla grotta nuova di Villanova. E poi le miniere di Clodinico e Raibl, dove la memoria del lavoro incontra la forza della terra. Roccia, acqua e tempo creano paesaggi da vivere in sicurezza, con curiosità e meraviglia. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un altro mondo, tra grotte e miniere. Alla scoperta di questi luoghi. Info su Turismo FVG, avventure sotterranee.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.

0: zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Benvenuti alla nostra Big 40, ritornati in sesta posizione, The Colors con Rolling Stones. Bello, insomma, si va a colpo sicuro. Invece arriviamo ancora più caldo.
3: Si va a colpo sicuro.
2: Sì, beh, con lui sì, dai, Colors si va sempre.
3: Bello questo sicuro. Pezzo invece che mette insieme le voci di Blanco ed Elisa, ma anche le loro capacità di raccontare e di trasmettere emozioni attraverso la musica e la loro voce sensazionale e particolare. Il brano si chiama Ricordi.
2: Invece poi arriviamo con One Republic.
3: Che questo... ritornano.
2: Che ritornano, sì. Loro sono tipo come se mi sembrano gli anni dei Backstreet Boys,
3: NSYNC, sono un po' diversi da
2: però band. Insomma sono quelle cose rimasugliate, no, un po' che giri Take That, rimasi,
3: ma cioè, no, no, giri
2: sì, ma
3: diversi.
2: Giri il pentolone, perché One Republic non è quello che dopo uno è uscito, il frontman è uscito, è andato, è tornato,
3: sì può darsi, però sì. Come genere musicale sono abbastanza distanti dalle boy band, però il pezzo si chiama Need Your Love, la posizione numero 4. Quindi ci sentiamo One Republic, Elisa e Blanco, The Colors, tutti insieme senza interruzioni, perché poi arrivano i top 3 di questa settimana, non mancate tra poco.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: l'appuntamento con la tradizione della vela a Grado. È il momento della 39esima edizione della veleggiata graisana. Niente stress da regata olimpica, ma la giusta dose di grinta e sana rivalità sportiva. Un evento dove la passione per la vela incontra il gusto della sfida, dalla linea di partenza fino all'arrivo. Tutti in acqua con le vele regolate al meglio. La partenza è fissata per le ore 13 di domenica 28 giugno. Che tu voglia spingere al massimo la tua barca per arrivare davanti agli amici o semplicemente goderti il percorso in flotta, l'importante è dare il massimo. Trova il tuo equipaggio, studia il vento e molla gli ormeggi. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono online su graisana.it. Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Zia Giulia.
1: The Big 40, la classifica di Radio.0.
2: Bentornati allora al nostro Big 40. Intanto partiamo subito con un appello per il fine settimana. Il nuovo singolo di Saif, il secondo classificato al Festival di Sanremo, che sta andando fortissimo anche in tutte le radio nazionali. Si chiama Buona Domenica.
3: Buona! Invece, seconda posizione, l'uomo romano, che ormai è italiano, Harry Styles, che lo vedete in giro oppure a fare qualche corsa in giro per il mondo. American Girls.
2: Grande.
3: Beh, lui insomma sta girando anche nei salotti un po' romani con le persone, un po' quelle che ci, insomma, non di i VIP, però un po' culturati ci sono, c'è Crepè, ci sono tanti altri che insomma l'hanno conosciuto, che
2: hanno detto beh, che lui è un grande artista,
3: sì che è una bella persona. E poi invece primo, nuova entrata, beh insomma bel pezzo,
2: beh, siamo
3: fresco,
2: due
3: fresco.
2: Persone che come dire emanano positività e energia da tutti i pori e fai un singolo messo assieme, e loro sono Giovanotti ed Alfa.
3: Potremmo
2: già dire che la useremo tantissimo durante la barcolana, perché
3: esatto.
2: Il brano si chiama Buon Vento.
3: Adesso,
2: tipico augurio insomma che si fa quando si va in barca a vela.
3: Infatti dai, però useremo, faremo la sigla di quest'anno, la faremo fare buon vento.
2: Direi di sì.
3: E
2: quindi
3: allora, buon
2: già
3: vento.
2: Ci portano sulla scia della preparazione della barca.
3: Buon vento e buona serata, mi raccomando, buona serata, buon vento
2: a tutti, ma soprattutto buona domenica.
3: Ciao.
2: Quindi abbiamo riassunto un po' il trio di brani che sentiremo adesso, poi Harry Styles, American Girls. Noi torniamo con la nostra Big 40 sabato in replica dalle 16 fino alle 20 per sentire tutte le 40 posizioni, e poi la prossima settimana da martedì. Ciao e buon weekend.

0: just in time.
1: Radio Orologio.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Punto Zero FM.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3, youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAE 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Vieni a scoprirla da Autonord Fioretto. In strada delle Saline 2 a Muggia, Trieste, in via Nazionale 29 a Reana del Royale, Udine e in via Venezia 121 a Pordenone.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Vuoi raggiungere le località balneari di Grado e Lignano in totale relax? Scegli la strada del mare. Sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Grado-Lignano e ritorno è attivo tutti i giorni, esclusi i lunedì, dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Nel cuore delle Dolomiti friulane c'è un luogo dove ogni angolo racconta la bellezza della natura. Tramonti di Sopra, circondato da vette maestose e paesaggi incontaminati, questo incantevole borgo è la meta ideale per chi cerca pace e avventura. Esplora i sentieri che si snodano tra boschi e montagne. Scopri le tradizioni secolari e i sapori genuini. Scopri Folkfest, il festival che porta le musiche e le culture del mondo nelle terre del Friuli Venezia Giulia. Domenica 28 giugno alle 17.30 all'area picnic, in concerto i Turquoise Trio con le loro suggestioni ottomane. Vivi Tramonti di Sopra. C'è davvero qualcosa per ogni vostro desiderio. Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
2: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crèn. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
1: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e fritti da gustare anche da asporto.
2: Vieni a trovarci, Salumeria Spreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
1: Cotto e Company Spreddo. In via Giarizzole 37, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
2: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: È tempo di rinnovare la tua casa. Da Zuanelli Serramenti trovi serramenti in alluminio, in legno alluminio e in PVC. Ampia scelta di porte interne e porte blindate e cancelletti di sicurezza. Tutti i prodotti sono garantiti da marchi di eccellenza e qualità italiana. Vieni a visitare il nostro showroom in via Rossetti 51 e approfitta delle detrazioni fiscali. Chiama allo 040 36 81 46. Da Zuanelli Serramenti, l'eccellenza è di casa.
1: Sei pronto per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Tropicarium Park a Jesolo ti aspetta con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni. Visita il nostro sito. Ti aspettiamo a Jesolo.
2: Vuoi raggiungere le località balneari di Trieste senza problemi di parcheggio, godendo della vista del golfo? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Sistiana via Portovivo, Barcola, Topolini, Grignano è attivo tutti i giorni dal 25 aprile al 4 ottobre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Per tutte le informazioni su orari,

0: tariffe e fermate on demand, visita il sito web delfinoverde.it.
1: Raga, oggi mare o pizza?
2: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
1: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
2: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
1: La Napa, la pizza che sa d'estate.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna, talento naturale.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.

0: arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Accelera! Sì, proprio tu che sei al volante! Prima di rimandare ancora la ristrutturazione di casa, ascolta questo messaggio. Fino al 31 dicembre 2027 puoi ancora usufruire della detrazione del 50% per la ristrutturazione della tua abitazione. È il momento giusto per rinnovare casa, aumentare il suo valore e risparmiare. Affidati ai professionisti di Ristrutturare a Trieste. Ti seguiamo dalla progettazione alla consegna con un unico referente. Chiama subito Ristrutturare a Trieste e prenota un sopralluogo per il tuo preventivo gratuito. Ci troviamo in via Carducci 26 a Trieste.
2: Ristrutturare a Trieste, la tua ristrutturazione senza stress.
0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita

fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Ragazzi, siete pronti a vivere un'estate da veri campioni? Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide, tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it. Entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026. Il calcio, il divertimento vi aspettano a Trieste.
2: Da sfreddo ogni pausa diventa più buona.
1: Scopri il nostro panino di Trieste con cotto caldo, senape e crème. Oppure farciscilo a tuo piacere con porchetta arrosta, speck cotto o prosciutto crudo e burrata.
2: Preferisci qualcosa di pronto? Ti aspettano piatti caldi e freddi da gustare anche da asporto.
1: Vieni a trovarci, Salumeria Sfreddo, in via Cesare Battisti 1, da lunedì al sabato dalle 8 alle 19.30.
2: Cotto e Company Sfreddo, in via Giarizzole 37, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 14. Sfreddo, a Trieste, il gusto autentico della tradizione.
3: E se ti dicessi che Ceramiche Pariet è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche,

0: I rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 21:59.

0: A vivere un'estate da veri campioni. Arriva l'Inter Summer Camp a Trieste, nello scenario dello stadio Nereo Rocco. Dal 6 al 17 luglio, da lunedì al venerdì, per maschi e femmine dai 6 ai 14 anni potranno divertirsi, imparare e migliorare la propria tecnica calcistica insieme a uno staff qualificato sotto la supervisione del direttore tecnico dell'Inter Summer Camp di Milano. Dalle 8 del mattino alle 17, giornate ricche di allenamenti, partite, rigori, tiri in porta, sfide e tanto divertimento, con pause dedicate a pranzo e merenda. Per iscrivere i vostri bambini, visitate il sito intersummercamp.it, entrate nella sezione camp, selezionate Trieste, compilate il modulo di iscrizione e completate il pagamento. Per informazioni 348 51 55 107 o matteomedani@yahoo.it. Inter Summer Camp 2026, il calcio, il divertimento, vi aspettano a Trieste.
1: Vuoi raggiungere Sistiana, Duino e Monfalcone in tranquillità senza traffico, godendo della vista del Golfo di Trieste? Scegli la strada del mare, sali sul Delfino Verde. Il collegamento marittimo Trieste-Monfalcone via Sistiana e Duino è attivo tutti i giorni dal 31 maggio al 20 settembre. Porta anche la tua bicicletta per un'escursione indimenticabile. I biglietti li acquisti online o direttamente a bordo. Il servizio è senza prenotazione. Per tutte le informazioni su orari e tariffe, visita il sito web delfinoverde.it.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: due brani. Inizieremo dalla numero 10 proprio con l'ultima, la quarta nuova entrata della settimana.
1: Disco 1 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
2: Just in time.
3: Radio Orologio.
4: Sono le 22 e 22 minuti.
5: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di due clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
6: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
7: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
6: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scotie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
8: A Pordenone, l'arte si scopre passo dopo passo con l'Open Days il Pordenone. Ogni ultima domenica del mese fino a settembre, tre chiese dei borghi cittadini aprono le porte con visite guidate gratuite sulle tracce di Antonio De Sacchis. Sant'Ulderico a Villanova, Santi Ruperto e Leonardo a Valle Noncello e San Lorenzo Martire a Rorai Grande. Visite alle 14.30, 15.30 e 16.30, senza prenotazione. Info su Pordenone Capitale 2027.it o visite guidate pn@gmail.com.

altri sono sconosciuti proprio perché non è un genere commerciale. Central Selection è fatta di generi e suoni che nascono proprio da ricerche di emozioni e sensazioni nel campo internazionale. Questo era DJ Pippi, Willy Graff, Anderson Points, Universal Language, numero 8 in Central Selection.

0: So, for the generation lost in the digital haze, never felt the needle on the wax, never felt the warm, honest embrace of life. But in the darkness, in the club, where hearts still beat, where spirits connect, there, the truth of music still lives.
1: I speak soul per El Bravo Do Gomez, numero 6 Jetro Selection di Pause, aprile 2026. È arrivato il momento di effettuare la sosta, ma questa sarà l'ultima e poi ci butteremo, ci tufferemo nei primi 5 della classe. Inizieremo dalla numero 5, dunque in salita rispetto a 7 giorni fa, per Jordi Cabrera, Let's Try Again.
2: 101 House Selection, la classifica Deep, Soulful and Classic House con Mr. Jake.
3: Quest'estate vivi Malborghetto Valbruna. Concerti, attività nella natura e imperdibili feste del territorio. Le sagre di Malborghetto e Ugovizza, Valbruna in festa e la tradizionale Puanina Fest sull'Alpe di Ugovizza. Un'estate fatta di eventi, incontri e momenti da vivere all'aria aperta. Seguici sui nostri social e resta aggiornato su tutti gli eventi dell'estate. Malborghetto Valbruna. Talento naturale. Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più, trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Vuoi sentire meglio? Vuoi sentire meglio? Oggi puoi con i nuovi occhiali acustici Nuance. Vivi la tua vita sentendo bene con il nuovo dispositivo acustico invisibile. Da Ottica Journal Photo in Piazza della Borsa 8 a Trieste, adesso con il 30% di sconto. Raga, oggi mare o pizza?
2: E se facessimo entrambi? Prima trancio, poi barcola?
1: Allora, prima passiamo alla pizzeria La Napa in via 30 ottobre 11. Classica, maxi o a tranci, anche integrale, bio o al carbone vegetale. Alla Napa, trovi le pizze per tutti i gusti.
2: Pranzo, cena o premare con gli amici? La Napa è sempre l'idea giusta.
1: La Napa, la pizza che sa d'estate.
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
4: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.

0: Benvenuti all'Hotel Riva Palace, il luogo dove il comfort incontra l'eleganza.
1: Situato lungo le rive della Laguna di Grado, vi accoglie con camere spaziose e arredate con gusto, dove ogni dettaglio è curato con passione.
0: E cosa dire dell'area benessere? Piscina interna, sauna e idromassaggi rigeneranti vi attendono per un completo relax.
1: La colazione a buffet vi delizierà con prodotti golosi e per gli amanti del mare, la spiaggia è a pochi passi.
0: Prenotate ora il vostro soggiorno al Riva Palace Hotel. Visitate il nostro sito rivapalace.it.
1: Riva Palace Hotel, dove la vacanza è relax.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: una notte di emozioni con Radio.0.
1: È 1:03.
2: Radio.0 vi presenta Sciroppo di Trap con Joe DJ.

0: Piazza il mio roster. Bang.
1: Sick look, sick look. Sciroppo di trap con Joe DJ.
2: 4 L per tutta la vita, 4 L. Ok.

personali, con una mano pronti per spararti, con l'altra pronti a salvarti.

cucina, lo sai che non è Barilla, lo sai che non è Barella, sai che fumo solo erba, sai che bevo solo Evian, ey.